0: y chot nagan to. Tana pay.
1: Yeah.
0: Imagina le diccionario, il nudo, il colore.